Ebacho unsan kebi ama kwarane unsan kobi. Baby manu ko. Nke che Rizu Gari. I am rich, authentic Gari asam ne ake. Rizu Gari, sene esi apak. Lubia.